solo le lampare della bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola

0: Te escucho, un clásico en AM630, Radio Rivadavia.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza